Kelagunuan BC Intan di Kembuan, di baik Jonas Johnny Aman, Kelagunuan BC Intan di Kembuan, di baik Jonas Johnny Aman.